0: pronto.
1: Hai che si termina? Hai conto che io ti fumo da morire?
2: Ciao, ciao, ciao.